Trecharono di Marigliano, non avevi parli, o tre sciarpe, sui di votri e le mar, e qui non ne parli.